them. Daddy Dusty, Dandy Dusty, then them, then them, then Didas, Didas, Didas, then Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Didas, Das, as, di, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, di, das, di, di, di, das, di, dem, di, das, di, di, dem, di, di, di, dem, di, di, di, das, di, dem, dem, dem, dem, dem, di, di, di, di, das, a, di, das, di, dem, dem, dem, di, di, di, di, dem, di, dem, di, des, de, di, di, dem, de, dem, dem, dem.

nico nece dolci date spassi date sfatti nece nece nece nico nico dolci date sfatti date pitte date sfatti date spassi nece nece nece nico dolci nece nece nece nico dolci date spassi date sfatti date pitta nece dolci nico nico nico nece dolci dolci nece nece nico date sfatti date pitta date spassi dolci dolci nico nico nece dolci date sfatti date pitta nece nece dolci nico date sfatti date spassi date pitta date sfatti nece dolci dolci dolci nico nico nece dolci date sfatti date pitta date spassi nece nece nico dolci nece nece nico dolci date sfatti date pitta nece nece dolci nico nico nece dolci date sfatti date pitta date spassi date sfatti date pitta nece nece dolci nico nico nece dolci date sfatti date pitta nece nece nece dolci nico nico nece dolci date spassi date sfatti date pitta nece nece nico dolci date dolci dolci nico nico nece dolci date sfatti date pitta nece nece nece nico dolci date sfatti date pitta nece dolci nico nico nece dolci date sfatti date pitta nece date spassi date sfatti date pitta date spassi con nico nico nece dolci date sfatti date pitta date spassi date sfatti date pitta nece nece dolci dolci nico nico nece dolci date sfatti date pitta date spassi date sfatti date pitta nece nece dolci nico nico dolci dolci dolci date date date sfatti sfatti date date date date date date pitta date sfatti date pitta date spassi nece nece nece nece nece nece nece dolci dolci dolci dolci dolci dolci nico nico nico nico nico nico nico nico nece dolci date date date pitta nece nece dolci nico nece nece